Riale, riale, me disborbali triale, doromidi, doromidi, rovelas gagavati ale, vinicini.